millete giriamo da Bibero stai alla da Ezzi. Cosa vai Ezzi? E tu anche a fare se non si adatta a sgramare, ti mastomo e ti masomo se stiamo da brutto e il nastro nafti sto diastima. Stanno anni lì con parapano, ta' exodo, la di birazzi per dire.